qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! No! E fare tutta questa qualità, bravo! La la la la!

Notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba.

Sono qua. Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reto prontissimo, sono come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma non bravissimo, avevo Figaro, ma non bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,

con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci tuonano, trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci tuonano, trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa aver codesto imbroglio, perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.